il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Rosa, Dean fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: gusta.
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
0: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
0: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
0: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
7: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
5: Radio BCS.
7: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guida! Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
1: Con Take and Drive vinci sempre tu!
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
9: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
4: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
11: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
10: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande intorno.
14: Il primo disco.
15: At first I was afraid.
14: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Spicy,
2: scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
6: E le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS

0: Plus. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
14: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
13: Scopri di più su somit.it.
14: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
13: Affidati a noi. Rooftop,
15: rooftop,
13: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali con

0: L'Ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: giovanotti di qualche anno fa, la primavera, anche perché ormai giovanotti, giovanotto non è più, anche lui sta invecchiando, ma è sempre molto forte. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno. Buon giovedì 25 giugno 2026. Aspetta che respiro. Ragazzi, ragazze, signore e signori, siamo già oltre i 30 gradi, e sono le 8 passate da pochi minuti. Mamma mia, che giornata. Vabbè, ce lo stanno dicendo ormai da giorni. Temperature sempre in aumento, anche ieri non è finita, ancora in aumento, e cominciamo subito presto stamattina con queste temperature. Io ero in macchina e in coda, naturalmente, con tutti i vari cantieri che ci sono, eccetera, e che quindi ti tocca star lì ad aspettare, che a un certo punto mi sembrava di sentirmi male proprio dal caldo che c'era intorno a me. Vabbè, se possiamo cerchiamo di stare al fresco, accendiamo i condizionatori, i ventilatori, tutto quello che è possibile per rinfrescarci un po' e passare questa giornata al meglio delle nostre possibilità, che volete che vi dica. E naturalmente c'è Radio BCS che vi fa sempre buona compagnia. Qua noi ci siamo, io per il momento, poi tutti i miei colleghi, dopo le 9 arriverà anche Gianni, ci sarà riservato per 2. Ma intanto questa prima ora è dedicata all'oroscopo, che vi leggerò fra poco, e poi tra una canzone e l'altra gli aggiornamenti sulle notizie, compresa la cronaca locale alle 9:10. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 il numero fisso per i vostri messaggi, richieste, saluti, fate quello che volete, usateli come e quando vi piace. 338-266-2777. Ci ascoltiamo ora Miles Smith con Drive Safe. Subito dopo vi leggo l'oroscopo. A tra poco!

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, giovedì 25 giugno. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno, tanti auguri. Auguri a chi si chiama Guglielmo. Oggi è San Guglielmo. Buon onomastico, auguri insomma a tutti coloro che festeggiano qualche bella ricorrenza questo 25 di giugno. E cominciamo. Ariete. Saturno, nel vostro segno, agisce come una morsa che frena i vostri impulsi, ma in senso positivo però, tranquilli. Vi obbligherà a indossare la maschera della maturità e della freddezza, e in questo periodo forse ne avete bisogno. Toro, continua il vostro ottimo momento, che oggi si tingerà di una forte carica passionale grazie alla luna speculare nel segno dello Scorpione. Bene. Gemelli, la luna vi spinge a fare ordine tra le scartoffie, a regolare conti in sospeso e a tirare le somme di un investimento recente per capire se ne vale la pena. Cancro, oggi la luna in Scorpione creerà un accordo perfetto con il vostro sole, amplificando a dismisura il vostro intuito e il vostro fascino. Il vostro sesto senso sarà una bussola infallibile. Leone, muovetevi in silenzio, questa resterà la vostra arma vincente. Mentre gli altri si affannano e discutono, voi studiate le loro mosse e pianificate il futuro con grande acume strategico. Wow! Vergine, i rapporti con gli amici e i progetti di squadra si consolideranno oggi, arricchiti da dialoghi molto profondi e confidenze importanti stimolate dalla luna. Bilancia, la pressione resta alta a causa di Saturno opposto. Sto Saturno ogni tanto in mezzo ai piedi rompe in una maniera, vero? Ma la luna in Scorpione vi offre oggi l'astuzia e la fermezza necessarie per gestire tutto con grande diplomazia. Scorpione, la luna nel vostro segno si aggancia magicamente ai pianeti in Cancro, regalandovi una giornata di assoluto protagonismo emotivo. Sagittario, la luna in Scorpione continua ad invitarvi all'introspezione. Usate questa giornata per riflettere, fare pulizia nei vostri pensieri senza disperdere la vostra preziosa energia. Capricorno, i rapporti con gli altri richiedono ancora un grande sforzo di mediazione a causa dei pianeti opposti, ma la luna oggi vi aiuterà ad essere meno rigidi e più strategici. Acquario, la luna in Scorpione creerà qualche piccolo attrito e vi chiederà di rallentare i ritmi, soprattutto in ambito professionale, dove potrebbero emergere vecchi nodi da sciogliere. Pesci, l'ondata di fortuna, amore e creatività si espanderà ulteriormente grazie al meraviglioso supporto della luna in Scorpione. È il momento per lasciarvi cullare dagli eventi. Oh. Auguri allora, e come sempre auguri a tutti e a tutte naturalmente.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
15: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
17: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
17: Affidati ad un unico interlocutore.
16: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
18: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
19: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
18: violino, saxofono,
19: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
18: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
19: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
18: Associazione Musica Chioggia.
19: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
20: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
21: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
20: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
22: corre. Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
23: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: si è data praticamente alle tipiche canzoni estive, molto carine, facili da canticchiare, ma carina anche questa "Tu cosa fai questa sera". Ci risentiamo tra poco per quanto riguarda la musica, perché ci sarà tra poco appunto Simply the Best e ascolteremo due bei successi degli anni 90. Perché prima voglio dare un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina, lo facciamo tutte le mattine insieme, giusto? Anche quest'oggi, questo giovedì 25 giugno 2026. Allora, arriva una notizia tremenda, perché purtroppo terremoti ogni tanto ce ne sono, anche nella nostra bella Italia. Questa volta la notizia arriva dal Venezuela. Ci sono stati violente scosse di terremoto in Venezuela, appunto, crolli anche a Caracas. Per il momento si parla di 32 morti, ma sapete bene, quando succedono cose di questo genere, che i bilanci sono sempre molto provvisori, perché ci sono anche dei dispersi. E sto guardando delle immagini, e naturalmente quando si parla di terremoti sono immagini di distruzione, purtroppo. La più forte è stata di 7.5 della scala Richter. Ci sono appunto in video le prime immagini, gente in strada, palazzi crollati anche a Caracas, e anche vittime tra le altre cose. Si sta scavando tra le macerie, la popolazione tutta in strada. Immagini, notizie che ben conosciamo anche noi. E tra l'altro anche qui in Italia la terra continua a tremare, i campi flegrei tremano ancora. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è registrata anche ieri, avvertita anche a Napoli città. Ecco, qui è da tempo che si continua a convivere purtroppo con queste continue scosse di terremoto. Altre notizie che troviamo in prima pagina: uccisioni, purtroppo omicidi sempre, ogni giorno uccide moglie e figlio in casa. Le sue prime parole sono state: "Mi sono liberato". Il ragazzo in un posto un paio d'anni fa aveva scritto: "Per mio padre meglio morto che gay". Questo sarà naturalmente messo nell'indagine per capire se potrebbe essere questo il movente del delitto. È successo in Versilia. Ovviamente adesso si dovrà capire perché è successa questa tragedia familiare. E poi c'è Trump, naturalmente si parla di Medio Oriente, e Trump che continua a ribadire che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, e continua a ribadire la sua delusione per l'Europa, soprattutto da Gran Bretagna, Germania e Francia, e da Italia ovviamente. E intanto sembra siano decollati 500 aerei dalle basi italiane, ed è polemica. Adesso si sta discutendo appunto cosa è successo, stanno partendo degli aerei anche italiani. Adesso nelle prossime ore magari vediamo se si riuscirà a capirne qualcosa di più. Intanto, in vista del vertice NATO di Ankara, un vertice dell'Europa a 5. A Berlino Meloni intanto ha dichiarato: "Rafforziamo il legame transatlantico, che è comunque un pilastro dell'unità dell'Occidente". Quindi adesso aspettiamo anche questo vertice, vedremo cosa ne verrà fuori. Tornando alla cronaca, ricordate ovviamente benissimo l'omicidio di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, la zia uccisa dal nipote. Ebbene, c'è stato anche l'esito dell'autopsia, colpita con 42 coltellate. Si parla di un omicidio veramente molto cruento, crudele, atroce, che ha a quanto pare compiuto questo ragazzo. Ecco, e poi si parla del caldo, ovviamente, in primo piano sempre un caldo, questo caldo record, 4 morti in Italia, ma ci sono oltre 100 vittime per esempio in Spagna e in Francia, dove stanno anche peggio di noi, se vogliamo. I condizionatori in tilt, chiudono gli Uffizi a Firenze, perché non so se avete notato anche voi, ogni tanto c'è un abbassamento, intanto ogni tanto salta la corrente, ma ci sono proprio un abbassamento di corrente, le luci sono più basse, eccetera. Poi abbiamo tutto acceso fra condizionatori, ventilatori, eccetera, veramente qua si va in tilt completo. Tra l'altro dal weekend ci sarà un'ulteriore intensificazione, quindi da così a peggio, quindi prepariamoci veramente anche psicologicamente. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso però ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Robbie Williams con Angel, e prima abbiamo ascoltato gli 883 con La regola dell'amico. Due veramente belle canzoni di quegli anni, in questo Simply the Best, anni 90 ovviamente, in questo Simply the Best, grazie naturalmente a Carrozzeria Biasion, dove all'interno trovate Roberto Gomme. Roberto Gomme che vi offre rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, ma anche delle belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme è semplicemente il migliore. Allora, ripeto, in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso la Carrozzeria Biasion. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: arti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: I Made You Love Me, l'ultimo singolo molto carino di Ariana Grande. E ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo giovedì 25 giugno 2026. Partiamo dalla prima notizia. Dopo le minacce a due commercianti arrestato con la pistola in casa, non solo una pistola, dentro l'abitazione del 52enne gli agenti hanno trovato anche decine di accessori e capi d'abbigliamento di marchi di lusso. Ora al vaglio della Maison per verificarne la contraffazione, anche se i primi riscontri avrebbero già rilevato alcune anomalie. Insomma, sembra si tratti di merce contraffatta. Una perquisizione è nata da un sospetto preciso, quello di minacce rivolte ad altre persone con l'uso di un'arma. È finita così con un arresto in flagranza per detenzione illecita di armi da fuoco. L'indagine è partita dal commissariato di Chioggia con il coordinamento della squadra mobile e naturalmente d'intesa con la procura. Al centro degli accertamenti quest'uomo di 52 anni, originario della provincia di Caserta e con precedenti di polizia risalenti nel tempo. Ecco, le prime informazioni raccolte dagli investigatori parlavano di possibili intimidazioni, ma non semplici parole, secondo l'ipotesi iniziale, ma minacce vere e proprie che sarebbero state accompagnate dalla disponibilità di quest'arma da fuoco. E da qui la decisione di procedere con una perquisizione di iniziativa. Gli approfondimenti preliminari avrebbero infatti dato consistenza alle segnalazioni e convinto quindi gli investigatori ad intervenire. L'uomo è stato arrestato dunque per detenzione illecita di arma da fuoco, ma dopo il provvedimento precautelare è stato sottoposto ai domiciliari e inoltre è stato denunciato per minacce, ricettazione, possesso illegale di materiale esplodente per la detenzione della pistola e detenzione di materiale contraffatto. Altre notizie dalla città, mattinata di incidenti manda il traffico in tilt. Mattinata quindi di incidenti ieri nel territorio comunale di Chioggia. Il più grave in Romea, ha coinvolto un'auto e un camion, quindi altri due incidenti tra le strade urbane di Sottomarina. I disagi più gravi si sono registrati in Romea, all'altezza della stazione di servizio della Valli Carburante tra Calino e Sant'Anna. Un camion e un'automobile si sono scontrati senza apparenti conseguenze per gli occupanti, mandando in tilt il traffico sulla statale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, erano presenti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi. Per rimuovere però i mezzi incidentati si è dovuta bloccare la strada in entrambi i sensi di marcia e la chiusura per lavori di via Venturini non ha certamente favorito una possibile deviazione per i mezzi pesanti, che infatti sono rimasti incolonnati fino alle 14. In città poi c'è stato questo scontro tra moto all'incrocio tra via Vittor Pisani e via Merigo Vespucci, anche in questo caso strada momentaneamente bloccata e intervento dei sanitari per soccorrere i feriti. Infine all'incrocio di piazza Ballarin alle 14 un'auto si è scontrata con una bici elettrica e in questo caso uno dei due non ha rispettato il semaforo rosso. Quindi molto lavoro per i sanitari del 118 anche in questo incidente e naturalmente molto traffico fermo, incolonnato per le strade della città anche in questo caso. Vabbè. Altre notizie, i lavori in Piazza Europa che stanno facendo storcere il naso a più di qualcuno. Ebbene, il sindaco replica al PD, i lavori in Piazza Europa sono una priorità ma vanno combinati con i sottoservizi per non rompere più volte la stessa strada. Questo lo ha precisato il sindaco Armelao rispondendo ai consiglieri del PD che accusano l'amministrazione di ritardi nella chiusura del cantiere in corso in Piazza Europa e per l'adeguamento del capolinea dei bus extraurbani. Tutto si doveva chiudere prima dell'estate, ma i lavori e i disagi che ne conseguono non sono finiti. La chiusura dei lavori si è rallentata perché stiamo procedendo insieme con Italgas che sta realizzando la nuova condotta. Se avessimo fatto subito l'asfaltatura, poi Italgas avrebbe spaccato di nuovo la strada per passare con le tubazioni. In pratica nel giro di 1 o 2 mesi si andava a rompere la strada appena asfaltata. Uno spreco di soldi, di tempo e un doppio disagio. Certo ora ci sono dei disagi maggiori in un punto centrale della città, lo sappiamo, ma evitiamo che ce ne siano altri. Questa insomma avete sentito la risposta del sindaco. Volevo anche segnalare un'ultima cosa, che è stato attivato il centro per le vittime di reato. Un centro per dare accoglienza, cura e sostegno alle vittime di reato appunto. a coloro che sono stati vittime di furto, aggressioni, cose di questo genere. Anche a chi oggi è stato attivato il servizio gratuito dedicato a chi dopo aver subito un reato ha necessità di ascolto, sostegno emotivo e informazioni sui propri diritti e orientamento sui servizi presenti sul territorio. Lo sportello fa parte della rete attivata nella città metropolitana, che ha sedi operative anche a Venezia e a Mira. Ecco, praticamente possono rivolgersi allo sportello non solo le vittime dirette, ma anche i familiari e le persone che hanno subito conseguenze indirette all'evento criminoso. L'apertura di questo servizio rappresenta un'importante opportunità per il nostro territorio, ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Marangon. Le vittime di reato vivono spesso momenti di grande vulnerabilità e non sanno sempre a chi rivolgersi. Mettere a disposizione uno spazio qualificato di ascolto, orientamento ed accompagnamento significa garantire una tutela concreta dei diritti e rafforzare la rete di protezione sociale della comunità. Se volete ulteriori informazioni, c'è un numero di telefono a cui rivolgersi e anche un indirizzo mail sulla Nuova Venezia di questa mattina. Io mi devo fermare qui perché il nostro tempo è finito. Volevo solo chiudere con il tempo, le previsioni: cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, quindi continua il bel tempo, e per le temperature, ecco, ci sarà per le massime soprattutto un contenuto aumento, soprattutto in pianura, come avevamo già detto. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e naturalmente Marco Mengoni insieme in Canto d'Amore. Ed ora c'è Unforgettable.
2: Radio BCS
3: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS
3: Unforgettable.

bellissima questa canzone di Nancy Sinatra, ogni tanto la ritiriamo fuori. Pensate che risale al 1966, roba incredibile, ma un pezzo veramente favoloso che abbiamo voluto riproporre anche questa mattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin.

0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
3: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
4: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
3: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serra

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: Ibiza per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

con H7. Santa, buongiorno, buongiorno. Voglio rinnovare i miei saluti e rinnovare il mio buongiorno a chi c'era quando ho cominciato intorno alle 8 e a chi si è aggiunto adesso negli ultimi minuti. Buongiorno anche a voi, ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Buona giornata, tra poco arriva Gianni, ci sarà riservato per due e tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo ascoltare proprio in questi giorni, in questa nostra vetrina delle novità discografiche. Ma prima delle novità, Maroon 5 con il loro ultimo singolo, Heroin.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Ecco, tra le novità di questa settimana c'è anche la nuova canzone di Tommaso Paradiso. Si chiama Agitare Coca-Cola. Proprio così è il titolo della canzone. E quindi le novità sono offerte da Planet Bike. Allora, da Planet Bike c'è un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andatele a scoprire questo super assortimento di bici elettriche, soprattutto di qualità superiore. Anche il prezzo è super accessibile, eh? E pagate con comode rate senza busta paga. E allora Planet Bike, che è anche officina specializzata, ripariamo qualsiasi tipo di bici, ci dice Stefano. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: Che è una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
10: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
10: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
16: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Caranuccia.
1: Caro Gianni, buongiorno.
0: Buongiorno, io e te dobbiamo parlare però,
1: Che c'è?
0: No, dico, dobbiamo parlare perché adesso è il momento in cui dobbiamo parlare, il momento in cui si parla.
1: Beh, non fra noi.
0: No, in diretta.
1: Pensavo fossimo arrivati, che so, un chiarimento.
0: No.
1: Qualcosa che ti devo spiegare.
0: Vuoi fare un falò di chiarimento come su Temptation Island?
1: Ho cominciato ieri, ho visto la pubblicità, perché io non guardo.
0: Meraviglioso.
1: Non per fare la snob, ma certi programmi proprio me li risparmio.
0: No, non piace neanche a me, però so che piace molto, ci sono alcuni
1: per carità.
0: Temptation Island, insomma, quindi... a me piace molto l'idea proprio del falò di chiarimento, si chiama roba.
1: Fanno vedere i video di quello che fanno con gli altri, mi pare d'aver capito.
0: Ma sai che è una storia strana sto Temptation Island, perché c'è gente che mette alla prova tipo i fidanzati, le fidanzate, e poi questi li tradiscono praticamente in diretta televisiva, che io dico ma che è stranissimo.
1: Cosa vuoi che ti dica?
0: Sono misteri.
1: Che non credo sia mai successo in Italia, ma ho visto in certe trasmissioni che poi riprendono, sì? Sai, tipo i Jalapas che vanno a riprendere.
0: Ah, quelli delle altre nazioni, dici, ok.
1: Altre nazioni che invece lì proprio veri e propri amplessi.
0: Ah, in diretta.
1: Che poi fanno vedere ai rispettivi partner. E c'è qualcuno che è andato fuori di testa.
0: Beh, capisco,
1: anche.
0: Dai, insomma, mica tutti apprezzano la cosa.
1: Ne abbiamo,
0: insomma,
1: anche parlato, ti ricorderai qualche tempo fa di questa cosa.
0: Mi è un po' uscita di testa, però insomma è una trasmissione particolare. Devo dire, non è per tutti né partecipare.
1: Io, come tutte le cose, quando sono cose nuove, quando quindi è cominciato,
0: certo,
1: io do uno sguardo, okay, anche per curiosità, per
0: ma assolutamente.
1: Di che si tratta.
0: Assolutamente.
1: Quando ho capito l'antifona...
0: Ma guarda faccio auto, io credo di aver visto anche un paio di puntate di Uomini e Donne, cioè volevo capire.
1: Ma all'inizio sì, anch'io.
0: Volevo capire che cos'era sto Uomini e Donne, non capivo, allora anche io ho cercato di capire.
1: Ma io addirittura i primi Uomini e Donne.
0: Che adesso sono pensionati anche quelli, saranno passati 15-20 anni dal primo Uomini e Donne.
1: Ma i primi Uomini e Donne, effettivamente, erano
0: quindi
1: più
0: all'epoca
1: più veritieri.
0: Di Costantino, ti
1: ma anche
0: ricordi?
1: Prima, anche precedentemente, mi sembra.
0: Ah, ante Costantino.
1: Era più autentico, poi hanno cominciato ad entrare modelli. Influencer, cioè gente che vuole solo farsi vedere.
0: Ma penso che insomma in televisione più o meno è sempre così. Beh, va bene, abbiamo divagato su quello che era l'argomento che volevo parlare.
1: Da dove avevamo cominciato?
0: Ma perché sai che poi i discorsi vanno da soli, cara Nuccia.
1: Ah, perché dovevamo parlare.
0: Ah, dobbiamo fare il falò di chiarimento anche noi. Mettiamo due canzoni, cari amici, mettiamo il meglio degli anni 80, scelto per voi Wen Chang con Dance All Days, subito Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Days, allora erano i One Chang, amici, bellissima. Negli anni 80 l'abbiamo ballata per di fiato. Ti ricordi?
1: 83 sì.
0: 83.
1: Ballavo, sì.
0: Ballavi,
1: erano gli anni buoni.
0: A per di fiato, proprio per di fiato.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, cara Lucia, sai che è stata venduta Villa Certosa, quella di Silvio Berlusconi? C'era molta attesa per capire se qualcuno, se ci fosse stato un portafoglio sufficientemente ampio da comprare.
1: Perché questa... voleva tanto?
0: Costava abbastanza, anche perché tu pensa che ha perfino un finto vulcano dentro, perché a un certo punto, sì. Berlusconi, per stupire i capi di Stato che invitava, aveva deciso di fare un finto vulcano. Pensa un po', potrebbero farci Temptation Island invece del falò di confronto, il vulcano di
1: finto che fanno eruttare
0: più bello, più è proprio effetto. Tra l'altro l'ha presa un naturalmente chi poteva prendere? Uno sceicco, Caranuccia, uno sceicco catariota che si chiama Altani. Che mi è venuto subito
1: il signor Altani,
0: evidentemente super quello della supercazzola, come fosse Altani, ti ricordi? Che è quello di Amici miei.
1: Ancora tre parole ti ricordi?
0: Ma insomma,
1: la supercazzola me la ricordo anch'io. Ma
0: supercazzola prematurata con scapolamento a destra, come fosse Altani. Lui diceva Antani, in questo caso sarebbe Altani, visto che c'è insomma più che un uomo una supercazzola. Comunque sta di fatto che c'è un sacco di soldi, 350 milioni, cioè per dire.
1: Però
0: pensa che io ero arrivato a 3,48 e per gli ultimi due mi ha bruciato. Io ero lì per arrivare ai 3,50.
1: 350 milioni.
0: Non mila euro, amici, milioni,
1: milioni di euro.
0: 350 milioni di euro.
1: Ma cavolo, leggevo proprio l'altro giorno che è stata venduta una casa,
0: sì,
1: che la considerano la più cara del mondo. Ed era 400 milioni.
0: Ecco, questa
1: insomma si avvicina.
0: Siamo lì, siamo là, siamo là. Beh, d'altro canto, insomma, Berlusconi non badava certo all'euro, Caranuccia. È stato anche una ottima plusvalenza perché hanno guadagnato 72 milioni i figli di Berlusconi rispetto a quanto l'avevano pagata.
1: Pure.
0: Quindi ha preso valore nel corso degli anni perché ha fatto il vulcano. Il vulcano fa la differenza.
1: Mi sa che è quello che ha proprio alzato.
0: Poi ci sono
1: il
0: anche le reliquie, c'è la chitarra che usava lui a Picella, quindi ci sono delle memorabilie straordinarie. Immagino.
1: Ma sai cosa hanno hanno messo in una teca anche gli ultimi capelli che gli erano rimasti. Quelli veri però.
0: Io mi immagino lo sceicco catariota con la chitarra di Apicella che diceva: vedi, qua ha suonato Apicella con Berlusconi. Wow! Che cosa meravigliosa. Vabbè, è stato un pezzo di storia. E dove tra l'altro Putin, ti ricordi, che arrivò a trovare Berlusconi? Andò in quell'isola.
1: Era in
0: lì.
1: Sardegna, se non ricordo male.
0: È ancora in Sardegna.
1: Quando era con Berlusconi, adesso sì. Comunque è sempre lì.
0: Non è che ci ha messo un motorino e l'hanno spostata da un'altra parte, sempre in Sardegna.
1: È mai venuto il passato perché non c'è più Berlusconi.
0: Certo.
1: Ma la villa è rimasta.
0: La villa è rimasta, e come? Va bene. Allora, amici, è fantascienza. Per noi stiamo parlando di cose che non possiamo neanche immaginare.
1: Ma infatti non sappiamo neanche scriverle che le cifre.
0: Bravissima.
1: Andiamo avanti, parliamo di caffè, cappuccini, ecco. Questo se lo possiamo ancora permettere.
0: Fino a qua ci arriviamo.
1: E possiamo berci un buon caffè, un buon cappuccino da Super Coffee Shop, naturalmente, ma berlo anche a casa nostra. Il gusto ce lo portiamo a casa nostra, il gusto di Super Coffee Shop, con le macchine del caffè che potete acquistare appunto da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice, logico.
5: La taverna di Nadia e Felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina
6: La Taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La Taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La Taverna di Nadia e Felice. Logico. Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
14: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
13: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
14: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
15: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
14: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
15: Affidati ad un unico interlocutore.
14: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
16: Tomato by Clodia, il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Mars, straordinario con la sua Risky Doll, 9.55 del mattino. Allora, stiamo parlando di costruzione, abbiamo parlato di questa villetta di Silvio Berlusconi.
1: Chiamala villetta.
0: Parliamo adesso di un'altra costruzione completamente diversa, però un po' attinenza ce l'ha con Silvio Berlusconi, perché parliamo di uno stadio. Sai che lui è stato presidente del Milan.
1: Sì, un grande Milan di quel tempo.
0: Anzi, è stato il grande presidente del Milan, perché
1: vero.
0: È con Silvio Berlusconi che il Milan ha vinto la maggior parte delle coppe dei campioni.
1: No, è vero, bisogna andare a Cesare quel che è di Cesare,
0: Pensa che era amato anche da quelli del PC, che però erano tifosi del Milan.
1: Certo.
0: Quindi che avevano dentro una roba che non capivano neanche, cioè da un lato lo odiavano, da un lato lo amavano.
1: Un contrasto di sentimenti.
0: Pazzesco, cioè veramente pazzesco. Quindi pensa cosa ha fatto lui, cioè si è fatto amare e odiare allo stesso tempo da tutta una serie di persone.
1: Ma
0: parliamo di uno stadio invece che verrà costruito a Brighton in Inghilterra. Tu mi chiedi, ma dov'è la cosa originale? Perché uno stadio fa notizia?
1: Perché
0: è il primo stadio completamente dedicato al calcio femminile, cara Nuccia.
1: Ah, lì giocano solo le donne?
0: Giocheranno solo le donne. Fino a questo momento tutti gli stadi che vengono utilizzati in Europa dalle donne sono in verità gli stadi degli uomini.
1: Perché ci deve essere questa differenza?
0: C'è una differenza perché ognuno dovrebbe avere il suo stadio, cioè le donne, hai capito?
1: Il gioco è quello però.
0: Certo, il gioco è quello, ci mancherebbe altro.
1: Cioè voglio dire, i metri quadrati dello stadio è lo stesso.
0: Ho capito, ma loro sono ospiti all'interno dello stadio, solitamente poi non giocano nello stadio quello importante, li mandano negli stadi di provincia a giocare.
1: Questo è sbagliato.
0: Ecco, siccome però il calcio sta crescendo molto in Inghilterra, quello femminile, a Brighton hanno costruito uno stadio da 10.000 persone.
1: Allora se mi dici che non basta solo lo stadio maschile per adeguare diciamo anche il calcio femminile allo stesso livello, questo è un altro discorso, ma non che non possono giocare
0: ma
1: nelle
0: non possono, infatti ci stanno, giocano tutte le squadre, giocano su degli
1: però,
0: stadi che sono anche maschili,
1: giustamente servono degli altri stadi.
0: Questo è uno stadio dedicato proprio alle donne, anche con delle attenzioni particolari, ci saranno degli spogliatoi pensati ad hoc proprio per le giocatrici
1: femmine,
0: assolutamente,
1: certo.
0: Quindi avranno non la doccia ma l'idromassaggio, per dire
1: anche con un massaggiatore incorporato.
0: Assolutamente maschile, ci mancherebbe altro.
1: Per i maschi sarà una donna.
0: Assolutamente, non è proprio così. Comunque, poi avranno degli spazi dedicati proprio a tutte quante le donne, anche quelle incinte con bambini piccoli. I bagni saranno divisi al 45% uomini, 45% donne, 10% no gender, mentre sugli stadi quelli normali 80% uomini, 20% donne, perché di solito donne allo stadio se ne vedono poche. Quindi
1: sì,
0: qui ci saranno proprio anche i bagni sono pensati per un pubblico femminile, quindi è tutto.
1: Anche se poi diciamo anche un pubblico maschile le segue il calcio femminile.
0: Certo, ma ovviamente sono più le donne che seguono,
1: sì,
0: le donne. Insomma, c'è anche un pubblico maschile, un pubblico di guardoni che vanno lì a guardare le belle donne
1: in
0: calzoncini corti.
1: Io ho visto diverse partite che facevano anche per televisione.
0: Ma le ho viste anch'io per curiosità.
1: C'erano tanti uomini allo stadio.
0: Certo, anche in Italia sta crescendo il fenomeno,
1: sì, infatti.
0: Le grandi squadre di club, quindi l'Inter, la Roma, il Milan e Juventus, hanno anche la formazione femminile.
1: Esatto.
0: E questo ci dice che per fortuna qualcosa
1: sta cambiando. In quel senso,
0: ecco.
1: Certo.
0: E negli Stati Uniti invece degli stadi esistono già, ce ne sono già un paio dedicati proprio alle donne, quindi è una novità in Europa, il primo stadio in Europa dedicato totalmente alle donne.
1: Ma pensate, sono arrivati prima gli americani, che per loro il calcio
0: ecco
1: è uno sport secondario.
0: Però invece il calcio femminile va molto

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: degli YouTube, io li trovo bravini questi ragazzi, secondo me
1: potrebbero... Saranno strada.
0: Ma ti dico la verità, secondo
1: potrebbero
0: me
1: potrebbero avere successo.
0: Ma io li sento bravi, cioè secondo me hanno della qualità, della stoffa.
1: Che spiritoso, spiritoso. È un pezzo di tanti di quegli anni fa, però.
0: Però suona ancora bene.
1: Ma benissimo, sembra fatta
0: sì.
1: ieri.
0: È vero.
1: È veramente una canzone stupenda.
0: 1900, ma sai che credo fosse l'80.
1: 87.
0: 87, ora mi ricordavo bene. Marzo 87 mi sa
1: quindi
0: che è uscito.
1: Tanti
0: vado a memoria.
1: Anni, tanti
0: quindi
1: anni.
0: Il prossimo anno fa il compleanno, che erano cioè, 40 anni. 40 anni di Joshua Tree.
1: Disco, è vero.
0: Disco
1: è
0: più bello in assoluto degli YouTube. Bellissimo, bellissimo.
1: Vabbè, ma sai che se li porta bene.
0: Sai, mi ricordo ancora quando l'ho comprato e dove l'ho comprato. Mi ricordo ancora benissimo. Era un ragazzino, me lo ricordo ancora, guarda. L'ho presi a Mestre, c'era un negozio che si chiamava Brusegan, che vendeva articoli.
1: Il Brusegan?
0: Te lo ricordi?
1: Io ho comprato il pianoforte per i miei
0: pianoforte,
1: figli.
0: Bravissima. Era proprio in Corso del Popolo a Mestre. E mi ricordo lo comprai lì questo disco qua. Pensa che lampo di. Che ricordo meraviglioso.
1: Yeah.
0: Va bene, che pezzo, amici? I still haven't found what I'm looking for.
1: Bene, è la canzone che abbiamo scelto per l'appuntamento delle 10 con Unforgettable. Ovviamente in collaborazione con Falegnameria Padoan e Stile Design. Se volete mettere in sicurezza la vostra casa, c'è il portoncino blindato e godere della detrazione del 50% da Falegnameria Padoan e Stile Design. Ricordatevelo, andate a visitare subito lo showroom in via Madonna Marina 325 a Sottomarina.
0: Ritorniamo tra pochi minuti.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere

0: Fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
0: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
9: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
8: Gabbiano 2, I love you.
10: Anna mai corre.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: bellissima, intensiva, che tra l'altro poi è la canzone dei mondiali, no? Che continuano, siamo ancora nelle fasi di qualificazioni, certo. Facciamo un po' il bollettino, Nuccia.
1: Il bollettino, io sento che l'Africa sta andando forte.
0: L'Africa sta andando molto forte.
1: Ho letto qualcosa proprio in questi giorni.
0: Ieri molto bene anche il Brasile, che è già qualificato.
1: È partito un po' malamente, però poi
0: era partito con un pareggio, non malamente, partito con un pareggio, sono arrivate due vittorie, quindi bene. Senti, allora abbiamo iniziato la seconda ora, lasciamo il mondo dell'architettura, delle costruzioni, degli stadi.
1: Salutiamo
0: Enzo Piano che ci sta ascoltando.
1: Il nostro grande architetto.
0: Assolutamente, tutti i giorni. E parliamo invece adesso di caldo, che è un po' l'argomento del periodo, insomma. Tra l'altro Lucia questa mattina è arrivata con un vademecum su come non disidratarsi in questi giorni.
1: No, siccome effettivamente è una cosa che mi riguarda molto da vicino, come tutte noi le persone anziane,
0: certo.
1: Sapete, ce lo dicono ormai da tempo, sentiamo meno lo stimolo della sete. Ecco, non quando siamo giovani, abbiamo sete, beviamo più non posso.
0: Ma io bevo a litri a prescindere.
1: Esatto, man mano che passano gli anni.
0: Dice che passerà.
1: Sì, abbiamo sempre bisogno di bere ovviamente, ma sentiamo meno lo stimolo. Quindi bisogna bere comunque, anche se non senti. Se non sentite, perché poi bisogna stare attenti alle prime avvisaglie. Quando cominciamo a sentirci un po' male, un po' di mal di testa, la bocca un po' asciutta,
0: quando svieni,
1: che hai qualche, ma per svenire è esagerato, però puoi avere qualche segnale di stordimento. Questi sono i primi segnali di disidratazione.
0: Ok.
1: E quindi lì bisogna.
0: Lucia, tranquilla, ti tengo d'occhio, se vedo che sei un po' più rincoglionita del solito, ti vengo a dare un po' d'acqua.
1: No,
0: va bene?
1: Effettivamente io a volte mi succede.
0: Ti tengo d'occhio.
1: Anche qui mi è successo, tra l'altro.
0: Davvero? Allora terrò gli occhi più aperti.
1: Infatti ho sempre la bottiglia dell'acqua vicino, perché bevo anche se non ho sete, ecco, per questo. Però bisogna aiutarsi non solo con il bere, che comunque fa bene, bevete, ma anche con l'alimentazione. Tra poco infatti vi diremo anche quelle che sono, o vuoi che lo facciamo subito, perché è una bella lista, magari la facciamo un po' alla
0: facciamo
1: volta.
0: Dopo allora.
1: Sì, facciamo un po' alla volta. Alimenti particolari, proprio mirati, perché anche l'alimentazione aiuta a idratare. Capito?
0: Certo.
1: Quindi anche attraverso il cibo noi assumiamo acqua comunque.
0: Certo, il cibo contiene acqua, ci
1: mancherebbe. Ma non solo, attraverso il cibo anche minerali che servono proprio contro la disidratazione. Cosa interessante, giusto?
0: Ma guarda,
1: ti vedo affascinato.
0: Tantissimo, ma meno male. Ma meno male che sono venuto in radio questa mattina, cosa mi perdevo se non venivo?
1: Ti puoi salvare la vita.
0: Ma cavolo, che culo. Mettiamo Biagio Antonacci, ancora buongiorno, buon giovedì. Sono le 10:21 del mattino, vi faccio ascoltare la sua canzone nuova che si chiama You and Me.

0: Biagio Antonacci, cari amici.
1: Yeah,
0: che abbiamo riascoltato con You and Me. Buongiorno. Allora, stiamo parlando di cibi che ci fanno bene, perché non solo sono buoni, ma perché magari ci danno anche la possibilità di essere più idratati in questo periodo. È una cosa importante.
1: Ma sì, perché poi il corpo, per raffreddarsi, usa la sudorazione, no? Noi sudiamo.
0: E come no? Certo.
1: E questa è la difesa del corpo per raffreddarsi nel momento di grande caldo. E allora, attraverso la sudorazione, noi perdiamo liquidi, sali minerali, tutte quelle sostanze che al corpo comunque servono. Ecco che noi dobbiamo reintegrare queste sostanze attraverso dei cibi specifici.
0: Come possiamo fare? Adesso Nuccia ci racconta tutto, ci fa proprio l'elenco.
1: Intanto frutta e verdura in generale, sapete che fa sempre bene, e quindi d'estate in particolar modo.
0: Ma sai che in questi giorni c'è anche meno voglia di mangiare, per cui ad esempio la frutta è un grande alleato, perché si sazia, però ti dà quel senso un po' di freschezza. Io ad esempio da un po' di sere mangio solo il melone, poi finito là, cioè non c'ho più voglia
1: d'altro. Anch'io sto mangiando molto melone e fa bene.
0: Fa bene, bene o male, vedi?
1: Melone, mangiatelo, perché è ideale. Melone e anguria, perché hanno molta acqua, sono praticamente degli alimenti,
0: certo,
1: ricchi di acqua.
0: Guarda che pelle idratata che ho grazie al melone, sono idratatissimo.
1: Non era quello che intendevo, comunque. Okay. per idratazione, assolutamente. Ad ogni modo, anche per la verdura, per esempio, cetrioli e ravanelli sono indicati. Io ieri mi sono fatto un piatto di cetrioli, poi mi vengono su tutto il giorno, però, ma non perché sono pesanti. Quando sentite che qualche cibo vi ritorna su, non è detto che sia pesante, è perché vi dà questa sensazione, ma non perché non avete digerito.
0: Non lo so, mi fido di te.
1: Poi, perché leggevo, tu non li anche
0: mangi, cetrioli? No, io non apprezzo molto,
1: però fanno bene d'estate.
0: Ho capito, ma se non
1: comunque
0: mi piacciono, che
1: anche
0: faccio?
1: Pomodori
0: sì, pomodori, guarda, ne mangio a tonnellate, quindi non ho problemi.
1: Quindi mangiate pure pomodori, lattuga, insalata, naturalmente, zucchine,
0: certo.
1: Anch'io ne mangio parecchie, e anguria e melone sono assolutamente indicati.
0: Bene, quindi quando andate a fare la spesa, cari amici, ortofrutta, lì andate alla grande.
1: Ovviamente anche la frutta di stagione,
0: albicocche, certo,
1: pesche, quello che proprio la frutta di stagione. Mangiatene tanto, che è come bere litri di acqua, per dire.
0: Pensa un po', però magari un po' più piacevole, perché poi l'acqua, giù non sempre c'è sta gran voglia. Senti, 10:26 del mattino, è tempo di Con Listen. I nostri amici a casa hanno chiesto a gran voce di inserire una canzone.
1: Sì, li ho sentiti anch'io.
0: Hai sentito?
1: Gridavano.
0: Anche... Gridavano, esatto. Ci hanno chiesto: mettete Emma Marrone, perché non mettete Emma Marrone? Quindi
1: eccola qua.
0: Ecco, noi abbiamo scelto di mettere Emma Marrone, grazie alle vostre segnalazioni, una canzone di qualche mese fa, quella con Julie, si chiama Brutta Storia.
2: Con le listen.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: L'adoro.
6: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
7: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
6: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
6: le spiagge dove ci si abbronza di più,
7: per sentirti coccolato,
6: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
7: Per la tua vacanza al mare,
6: Jebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
7: Scegli il meglio per te.
6: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
7: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
6: Cos'altro?
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
14: rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio. primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: di come reintegrare i liquidi, una bella aranciata, perché no, cari amici, una bella spremuta d'arancia.
1: Ah, ecco, una spremuta forse sarebbe meglio che un'aranciata gasata, diciamo. Ecco.
0: Hai parlato di spremuta, non hai parlato di aranciata. Una bella spremuta è la cosa sicuramente migliore.
1: Vero.
0: A proposito di come reintegrare i liquidi, ma come fanno i popoli del deserto, cara Nuccia?
1: Come fanno?
0: Che lì, voglio dire, sono messi veramente a dura prova, sono condizioni estreme. Ormai anche noi siamo abbastanza vicini, sembra quasi di...
1: Ecco, dovremmo anche noi imparare qualcosa,
0: imparare
1: da loro,
0: le tecniche
1: che vivono da sempre così, diciamo.
0: Bravissima, dovremmo studiarli per saperne di più. Quindi come fanno i Tuareg, i beduini? Come fanno i beduini del deserto? Fanno il tè caldo alla menta. Uno dice, è il tè caldo, adesso è arrivato.
1: Fa caldo, bevo anche roba calda.
0: No, amici, perché è una cosa controintuitiva, ma funziona, che con il tè caldo e con la menta ti riscalda, ti viene quasi da sudare, poi siccome c'è l'effetto evaporazione perché lì fa molto caldo, questa cosa ti dà una sensazione di freschezza, compresa anche la menta, ti dà una sensazione di freschezza. Questo però funziona molto bene solamente nei posti dove non c'è umidità. Quindi alle nostre latitudini.
1: Quindi qui da noi no.
0: Non vale un tubo. Cioè questa roba qua, questo consiglio qui da noi non vale.
1: No, okay. Dove c'è caldo secco praticamente.
0: Quindi se andate al sud, ad esempio, che c'è caldo secco, un bel tè alla menta caldo potrebbe essere la soluzione giusta. Qui da noi che è umidissimo, lasciate perdere.
1: Meglio roba fredda ma non ghiacciata.
0: Fredda ma non ghiacciata, attenzione che poi sai che le bibite ghiacciate possono fare malissimo, Quindi
1: ti fanno venire anche un bel colpo, perché
0: certo,
1: c'è anche chi è andato al creatore,
0: È vero.
1: Bevendo cose molto ghiacciate.
0: Non sottovalutatemi su questo aspetto.
1: Infatti, bisogna, perché ci fanno le congestioni. State attenti.
0: Tempo di Simply the Best, abbiamo due canzoni in arrivo, siamo nel cuore dell'ora, andiamo ad ascoltare due successi degli anni 90.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: gli Inner Circle con Games People the Play, prima Simply Red con Stars. Queste le belle canzoni di in questo Simply the Best offerto da Carrozzeria Biasion, che vi ricorda naturalmente i molteplici servizi a vostra disposizione se avete problemi con la vostra automobile e anche in caso di incidente, ovviamente. È carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale. Poi sapete, non c'è più l'obbligo del convenzionato, potete rivolgervi a chi volete per far riparare la vostra automobile. E noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, avrete tutta l'assistenza scusate, di cui avrete bisogno. E allora scegliete Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, e Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serrati.

0: te da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
0: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
0: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
0: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Che è una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
9: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
8: Il punto di ritrovo dei giovani.
9: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
8: Eurobar è Mora Mora.
9: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
8: Eurobar è Mora Mora.
9: Drink and food.
8: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Gustati l'estate.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS. Radio BCS.

0: amici, la canzone di The Bouncer si chiama Magnetic, 10:56 del mattino, siamo quasi verso la fine di questa giornata,
1: però
0: un ricordo perché il 25 giugno del 2009 Caranuccia moriva Michael Jackson. Quest'anno è un po' l'anno di Michael con il suo film.
1: Era il 25 di giugno.
0: 25 di giugno, sì.
1: Cioè il giorno giusto non me lo ricordavo sinceramente.
0: Infatti sono qui apposta per dirlo.
1: Grazie per avermelo ricordato.
0: Ecco, era il 25 di giugno del 2009. Aveva solamente 50 anni, quindi era molto molto giovane. Era ancora straordinariamente in forma Michael, con qualche problemino legato al fatto che faceva fatica a dormire. Aveva un po' saputo questo problema, che era dettato soprattutto anche dalla sua infanzia con il padre abbastanza minaccioso, mettiamola così.
1: E questa faceva uso di farmaci, questo ormai è risaputo.
0: E questo è stato il motivo per cui poi è arrivato il decesso. Stava preparando il suo grande ritorno sulle scene, stava preparando un concerto straordinario, e poi le prove di quel concerto che erano state registrate praticamente in totale, perché lui poi stava già preparando, aveva un'idea, sono diventate un film, diciamo un DVD che è ancora disponibile. Ho avuto modo di vederlo, bellissimo, perché lì vedevi l'impegno e c'è anche molta malinconia, perché poi quello spettacolo non è mai andato in scena, cioè c'era uno spettacolo straordinario, tu vedi le prove ma poi in verità non vedrai mai che cosa sarebbe stato
1: il lavoro finito.
0: Poi solo intuire che cosa poteva essere quello spettacolo pazzesco con cui lo voleva ritornare e lasciare il mondo a bocca aperta, perché stava sognando in grande.
1: Sì, l'ho visto anch'io quel documentario,
0: bellissimo.
1: L'ho visto su Sky, infatti. Sì, scusami.
0: No, stava fischiando tutto, perché se allarghi le cuffie fischia.
1: Mi tirava un capello. Avevo un capello messo male.
0: Pensavo un crine di cavallo.
1: No, okay. Io ho capelli, non ho crine.
0: Non hai crini di cavallo,
1: testa,
0: vabbè.
1: Per cui, mi si è impigliato, si vede.
0: Povera donna, ho visto che eri un momento di difficoltà.
1: Vabbè.
0: Va bene, quindi niente, un ricordo speciale per Michael Jackson. Io devo dire, sono sempre stato un grandissimo fan, per me è stato il numero uno in assoluto, per cui
1: certo. È
0: bello ricordarlo. Mi ricordo benissimo dove ero quella sera quando aprì la notizia che Michael è morto. Era proprio qui in radio, tra l'altro. A un certo punto sono entrato online su internet e c'era sta notizia. Ho pensato: no, Brio, non è possibile, non è vero.
1: Io ho fatto un colpo.
0: Bravissima, la sensazione è stata proprio quella: incredulità, stupore.
1: È vero.
0: Michael Jackson, lo riascoltiamo con questo pezzo. Era l'ultimo pezzo che fece prima della sua scomparsa. You Rock My World.

0: e per questo motivo in tanti sono andati al cinema e sono di nuovo tornati in auge le sue canzoni, la sua musica, il suo personaggio. Tanti giovani l'hanno scoperto perché grazie al film in tanti hanno avuto modo di capire, conoscere quanto era grande questo personaggio meraviglioso che tanto ci manca.
1: Come ho già raccontato, anch'io appena ne ho avuto la possibilità le ho fatto subito conoscere le mie nipotine.
0: Vedi, facendo
1: vedere loro dei video.
0: Si trasmette da nonno a nipote,
1: sì,
0: o da padre in figlio, insomma, questa cosa qua.
1: E hanno apprezzato.
0: Come no. A proposito, in questi giorni non abbiamo mai parlato, è scomparso uno dei più grandi produttori discografici Caranuccia di sempre. Aveva qualche annetto, perché aveva 94 anni, quindi insomma diciamo che non era proprio di primo pelo. Stiamo parlando di Clive Davis, che giusto per farvi capire era stato ribattezzato l'Orecchio d'Oro. Vi do qualche nome dei personaggi che ha scoperto. Lui ha scoperto Whitney Houston.
1: Wow.
0: Ok, è stato il primo a dare fiducia a Whitney Houston. Ha messo sotto contratto Bruce Springsteen. Ha guidato nel suo debutto Alicia Keys. Ha rilanciato Carlos Santana e ha creato un'etichetta famosissima che è l'Arista, che ha pubblicato poi dischi di grandissimi artisti, ed era veramente uno dei grandi della musica internazionale. Non avevamo mai parlato nei giorni scorsi, visto che abbiamo parlato di Michael, mi è venuto in mente della scomparsa
1: anche
0: di Clive Davis.
1: Anche di questa scomparsa, certo.
0: Esatto, in questo caso non prematura, ma una scomparsa diciamo per i fatti della vita, insomma, arrivata a 94 anni purtroppo.
1: Perché ancora non hanno scoperto l'immortalità,
0: l'elisir di lunga
1: l'elisir,
0: vita.
1: La medicina, sì. La pillola, quello che succede.
0: La magia, fate quello che volete, l'incantesimo.
1: Ecco, e quindi quello è il traguardo che raggiungeremo tutti prima o poi.
0: Ma che bello. No, ma tu dici delle magie o di morire? No, io pensavo della magia, spero
1: di
0: che...
1: morire.
0: Ah no, io speravo che
1: non credo sia così vicino.
0: Ci salvino.
1: Amen. Una scoperta di questo genere.
0: Ma io ho l'ultima
1: con tua grande disappunto. No, tu hai più tempo di me, però
0: certo.
1: Può darsi pure la
0: speranza
1: qualcosa.
0: È l'ultima a morire, caro.
1: Ecco, Lucia. Tanti auguri.
0: Quindi, ecco, auguri anche a te. Ci sentiamo domani.
1: A domani, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Voce emozionante, canzone bellissima, la colonna sonora di Batman. Era il 1996 quando Seal realizzò Kiss from a Rose. L'appuntamento con i ricordi grazie a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo i nuovi bellissimi orologi Daniel Wellington. La tendenza continua ad essere un orologio di tipo vintage, quindi vanno questi orologi con cassa piccola e squadrata. Ebbene, lo stesso gusto lo trovate anche nell'occhiale che vi verrà dato in omaggio se acquistate il nuovo orologio di Daniel Wellington. Gioielleria Ballarina in Viale Padova Sottomarina, con queste e tante altre idee vi aspetta per regalarvi solo emozioni.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
4: Ma no, dai,

0: e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Sorry, what is Baccaro?
2: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
1: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
2: È Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: è la nuova canzone che da qualche giorno stiamo programmando nei nostri appuntamenti. Nel frattempo siamo arrivati anche nella seconda parte della nostra giornata, quindi da qui fino allo scoccare preciso delle ore 13 saremo insieme con la musica di BCS, con i nostri appuntamenti e anche con le nostre novità, perché di settimana in settimana andiamo a cercare quelle canzoni, quei personaggi, quella musica, quegli artisti che ci accompagneranno in questo caso durante la stagione estiva. Una che è un po' una sicurezza, perché già da diversi anni non sbaglia un colpo, cari amici, è Anna, quella che insomma ci ha fatto ballare e divertire con tante hit. Questa è quella nuova, si chiama White Girl Wasted.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi

0: Caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Tomato by Clodia,

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: con Simply the Best nel cuore dell'ora. Noi scegliamo le canzoni più belle o degli anni 80 o degli anni 90 o degli anni 2000 e diamo spazio a questi bellissimi ricordi, in questo caso gli Star Sailor, che era una formazione pop britannica, anche se questa canzone in verità io mi ricordo fecero anche un remix da discoteca che funzionò anche parecchio quell'estate. Insomma, bella bella bella era la nostra sequenza di ricordi. E un grazie anche a Super Coffee Shop, se volete iniziare bene la vostra giornata, se volete una colazione super buonissima, ricordatevi che qui trovate delle favolose brioche, come ad esempio quelle con l'impasto nuvola, oppure quella Dubai con il cioccolato Dubai, che è qualcosa di favoloso. Da Super Coffee Shop potete iniziare al meglio la vostra giornata, ma portare anche la colazione del bar direttamente a casa vostra con le strepitose macchine del caffè Mocha d'Or, sempre con offerte uniche. Torniamo tra pochi minuti, ci sono anche le notizie.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
0: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
0: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
0: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
8: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
10: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
9: Gabbiano 2, I love you.
11: Anna Maicore.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Tic, tic.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
14: Tic, tic.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Stay tuned. Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

alla nostra città. Intanto stavo guardando tra le notizie della giornata il primo simbolico passo verso il nuovo stadio di San Siro. È stato abbattuto intanto una biglietteria, hanno iniziato il via alle demolizioni. Io non pensavo iniziassero già adesso, ero convinto che ci volesse ancora del tempo, invece già si stanno in qualche modo movimentando i primi interventi, e quindi c'è stato già un primo piccolo abbattimento, capiamoci, una cosa veramente minima, però in qualche modo è il primo segno che San Siro molto presto lo tireranno giù. Ma che tristezza, sapete che io c'ho proprio un po' il cuore su quello stadio che io considero uno dei più belli in assoluto, un'opera architettonica straordinaria, e invece fra qualche anno probabilmente, anzi sicuramente, sarà sostituito da qualcosa di molto diverso. In arrivo Serena Brancale e tra poco le notizie.

0: Simone Brancale, amici, al mio paese, con la voce di Delia, ci sono le notizie.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: L'informazione dalla città: blitz dopo le minacce, scoperto una pistola rubata, non solo una pistola dentro l'abitazione del 52enne, gli agenti hanno trovato anche decine di accessori e capi d'abbigliamento di marchi di lusso, adesso al vaglio delle Maison per verificarne la contraffazione, anche se i primi riscontri avrebbero già rilevato alcune anomalie. Una perquisizione è nata da un sospetto preciso, quello di minacce rivolte ad altre persone con l'uso di un'arma, e finita con un arresto in flagranza per detenzione illecita di arma da fuoco. L'indagine è partita dal commissariato di Chioggia con il coordinamento della squadra mobile e naturalmente d'intesa con la procura. Al centro degli accertamenti c'era un uomo di 52 anni, originario della provincia di Caserta, con precedenti di polizia risalenti nel tempo. Le prime informazioni raccolte dagli investigatori parlavano di possibili intimidazioni, non semplici parole, secondo l'ipotesi iniziale, ma minacce che sarebbero state accompagnate dalla disponibilità di un'arma da fuoco. Da qui la decisione di procedere con una perquisizione di iniziativa. Gli approfondimenti preliminari avrebbero infatti dato consistenza alle segnalazioni e convinto gli investigatori ad intervenire. L'uomo è stato arrestato per detenzione illecita di arma da fuoco, dopo il provvedimento precautelare è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Attivato il centro per le vittime di reato, un centro per dare accoglienza, cura e sostegno alle vittime di reato. Anche a Chioggia è stato attivato il servizio gratuito dedicato a chi, dopo aver subito un reato, ha necessità di ascolto, sostegno emotivo e informazioni sui propri diritti. Lo sportello fa parte della rete attivata da Città Metropolitana. Possono rivolgersi non solamente le vittime dirette, ma anche i familiari e le persone che hanno subito conseguenze indirette da un evento criminoso. L'apertura di questo servizio rappresenta un'importante opportunità per il territorio. Lavori in Piazzale Europa, il sindaco replica al Partito Democratico. I lavori sono una priorità, ma vanno combinati con i sottoservizi per non rompere con i sottoservizi la stessa strada più volte. Lo precisa il sindaco della città, Mauro Armelao. Tutto si doveva chiudere prima dell'estate, ma i lavori disagi non sono ancora finiti. La chiusura dei lavori si è rallentata perché stiamo procedendo insieme con Italgas, che sta realizzando una nuova condotta. Se avessimo fatto subito l'asfaltatura, poi Italgas avrebbe spaccato di nuovo la strada. In pratica, nel giro di 1 o 2 mesi si andava a rompere la strada 2 volte. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina.

giovedì, tra poco c'è Call and Listen, amici. È tempo di messaggiarci, è tempo di prepararsi se volete ascoltare la vostra canzone preferita. 338 26 62 777, questa è la linea WhatsApp di Radio BCS. Quindi mandateci subito un messaggio e noi vi accontentiamo tra pochi minuti.

caldo si erano molto diffusi, cari amici, oramai se ne sta parlando tanto in questi giorni, ma poi come sempre è proprio nei momenti più sbagliati che salta ad esempio l'aria condizionata. Non succede solamente nelle nostre famiglie, nei posti di lavoro, succede anche nei grandi musei. Ad esempio in queste ore sta facendo notizia, sta girando il mondo, che gli Uffizi a Firenze hanno purtroppo avuto un guasto all'aria condizionata, ed è un grosso problema perché la temperatura è salita all'interno dello spazio, diciamo, di visita addirittura 32 gradi. Per questo motivo fino a questa sera non stanno più vendendo biglietti, quindi in questo momento accolgono solamente le prenotazioni, quindi cercano di abbassare il più possibile gli arrivi, che comunque ci sono, ma soprattutto chi entra deve farsi un po' il segno della croce perché fa parecchio caldo, e quindi fino a questa sera a quanto pare non si riuscirà a riparare l'aria condizionata. C'era anche un progetto di sostituire questo macchinario che evidentemente, insomma, c'ha qualche anno sulle spalle, ma fatalità, si è rotto proprio questa estate, e quindi quando fa super caldo ci sono anche questi tipi di problemi. Se andate a Firenze aspettate qualche giorno per andare agli Uffizi, perché potrebbe essere una visita non così piacevole come magari può essere di solito.

0: non si sia guastata l'aria condizionata come gli Uffizi, perché sappiamo che sarebbe il momento meno opportuno, eh? Non c'è dubbio. Mezzogiorno e 22, vi faccio ascoltare la vostra musica.
1: Call and listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice,
5: dove i sogni diventano realtà.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Bagni Lungomare. Dimmi quando
8: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Rial.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Rial.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: C'è lei, amici, Madame o Madame, meglio, mezzogiorno e 34 con la sua canzone più recente. Buongiorno, buon giovedì, il 25 di giugno. Ancora un buon ascolto di BCS e tra una decina di minuti appuntamento spazio anche all'informazione sportiva, quindi una parentesi dedicata ai mondiali, al calciomercato. Vi raccontiamo tutto quello che sta succedendo importante in questi giorni, naturalmente di calcio giocato e quello internazionale. Calcio italiano sono per lo più in vacanza e si parla soprattutto di trattative di mercato, anzi siamo sicuramente nel momento quello caldo proprio delle trattative di mercato. Due canzoni in arrivo, nei prossimi minuti abbiamo scelto il meglio degli anni 2000, abbiamo per voi gli Oasis, tra pochissimo, subito invece Katie Tunstall, Black Horse and Cherry Tree.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

abbiamo scelte due dei 2000, della prima parte degli anni 2000, diciamo del primo decennio, ed erano due bellissime canzoni, Black Horse and Cherry Tree insieme a Katie Tunstall, e poi qui invece addirittura gli Oasis, che lo scorso anno poi sono tornati protagonisti live. Adesso non ho più sentito nulla sul loro destino, secondo me si sono già separati un'altra volta, e conoscendo gli Oasis tutto è possibile. Era l'appuntamento con Simply the Best, e vi ricordo che questo appuntamento in collaborazione con Carrozzeria Biasioni, in particolare con Roberto Gomme, che si trova proprio all'interno di Carrozzeria Biasioni, in questi giorni vi ricordo manutenzioni offerte sui tagliandi anche per le cariche dell'aria condizionata. Non aspettate che naturalmente l'aria condizionata non funzioni più, andate per tempo a farvi fare un bel check-up. Ricordo Roberto Gomme all'interno di Carrozzeria Biasioni a Sottomarina.

0: muore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì sì, come no.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
6: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
7: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
6: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
9: Tic, tic.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
13: Sport News.
12: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News, Sport News, in collaborazione con Sobit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Cari amici, è tempo di notizie, c'è l'informazione con lo sport, le ultimissime della giornata. Partiamo inevitabilmente con i campionati del mondo, quello che sta succedendo in queste ore con il Brasile che è riuscito ad imporsi ed è praticamente già qualificato. E per quanto riguarda la giornata di ieri c'è stata anche un'ovazione quando è entrato in campo Neymar, accolto dagli applausi. Grande protagonista anche Vinicius, peraltro, nella sfida di ieri. Parliamo adesso di tennis. Sinner testa un nuovo antidoto contro il caldo, in campo con un gilet refrigerante, ridurre al minimo i rischi di rivivere un'altra giornata come quella di Parigi. Per questo lo staff di Jannik Sinner stanno provando nuove soluzioni. Positivo lo test effettuato in queste ore di questo giubbotto refrigerante che utilizzerà il giocatore durante il torneo di Wimbledon. Si indossa in campo ma solamente durante le pause per riprendersi dalle fatiche delle sedute. Continuiamo con il calcio, il giorno decisivo per Nico Paz, oggi l'incontro tra Como e Real, con l'Inter che rimane affacciata. È previsto per oggi l'atteso summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il direttore sportivo del Como è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dell'Ariani sia quello di trattenere il classe 2004 per un altro anno, ma c'è forte l'interessamento dell'Inter ma anche di alcune squadre inglesi. Chiudiamo con la Roma a caccia di plusvalenze e in questo momento la Juventus prova l'assalto a Svilar, il portiere. Non è un semplice sondaggio ma un'idea calda che potrebbe trasformarsi presto in un assalto improvviso per il portiere giallorosso. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

straordinari, non più giovanissimi, ma all'epoca erano dei super big, cioè Bryan Adams, Rod Stewart e Sting con All for Love. L'ultima per oggi, grazie anche a Gioielleria Ballarin, vi ricordo il bellissimo orologio Daniel Wellington, orologio bellissimo dal gusto vintage, tutto da scoprire, in questi giorni potete averlo anche con una super promo, perché in regalo vi danno anche gli occhiali con lo stesso gusto vintage dell'orologio. Con questo siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo come sempre domani mattina. Da 3 minuti sono le 13, ciao a tutti!

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
13: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
12: Il punto di ritrovo dei giovani.
13: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
12: Eurobar e Mora Mora.
13: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
12: Eurobar e Mora Mora.
13: Drink and food.
12: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gustati l'estate.
14: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cichè.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
4: Il primo gennaio del 1993 la Cecoslovacchia cessa di esistere e nascono due nuovi soggetti di diritto internazionale: la Repubblica Ceca con capitale Praga e la Slovacchia con capitale Bratislava.
3: We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
2: Li voglio!

0: Adoro!
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. 10 anni della nostra storia. We Love 90.
4: Nel 1995 gli Oasis pubblicano l'album What's the Story in Morning Glory. Ad oggi il disco più venduto degli Oasis, nonché uno dei più venduti in assoluto in Gran Bretagna. La rivista Rolling Stones l'ha inserito al 376esimo posto della sua lista dei 500 migliori album, mentre è stato decretato dalla rivista britannica Q Magazine il miglior album degli anni 90.
2: We

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: energia@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice.
5: Dove sogni diventano realtà.
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

pensando che mancano solamente 5 giorni alla fine di giugno. Mamma mia, incredibile ma vero. Siamo già alla fine di questo mese, questo succederà la prossima settimana. Quando guardavo il calendario in questo momento, e martedì prossimo è il 30 di giugno, sarà il 30 di giugno, quindi mamma mia, siamo già a luglio, e ci sono tante persone che magari non vedono l'ora che passi l'estate, perché effettivamente ci sono persone che non amano l'estate, ma amano la primavera, l'inverno. Io devo dire che amo l'estate, ma quando fa così caldo anche no. La primavera magari è una stagione sicuramente più piacevole. Buon pomeriggio, giovedì, oggi giornata di mercato, tanta gente, tanto caldo, 25 naturalmente di giugno, con Radio BCS, con Monica Laurenti fino alle 16. Buon pomeriggio, mettiamo subito Elisa. Sono stata a vedere Elisa circa un mese fa, oramai è già passato un mese, a Jesolo, naturalmente bravissima come sempre, e ha cantato anche la canzone che adesso andiamo subito ad ascoltare, che è il nuovo singolo e si chiama Amore.

0: Brava Elisa, come sempre abbiamo sentito l'amore, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti

0: Che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
1: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: diretta live, bravissima anche lei, nulla, nulla da dire assolutamente. Allora, BCS Simply the Best, due successi anni 2000-2016, Lost on You LP, subito dopo Lily Allen con Not Fair, naturalmente con Carrozzeria via Zion, sempre un passo avanti, naturalmente come sempre. Andiamo a ricordarvi che in caso di incidente siete liberi naturalmente di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore, potete portare la vostra auto dove volete. Carrozzeria Biasione a vostra completa disposizione con i suoi molteplici servizi, carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, naturalmente vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasione il cliente è sempre la priorità. Inoltre ricordiamo, il servizio di soccorso stradale qualora ne avreste bisogno è gratuito se l'auto viene poi riparata in sede. Carrozzeria Biasion la trovate in via Padre Emilio Venturini 274 a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Chicken.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
5: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app. Ci

Taylor. Buon pomeriggio, buon lavoro, se già state lavorando sicuramente sì, salutiamo chi ci segue, ovviamente chi ci ascolta dalla spiaggia di Sottomarina, i vari chioschi, le varie postazioni, quindi buon lavoro anche a voi, eh? Avete caldo? Un po'. Allora, leggevo in questo momento

solo in un'auto, ma io non so, cioè, come si fa a lasciare un bambino solo in auto con questo caldo? Non ho parole. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 di giugno, quindi sono chiusi. E poi insomma altre città che hanno preso naturalmente precauzioni per questo caldo, ad esempio la Protezione Civile del Trentino conferma il persistere di questa ondata di calore su tutto il territorio. È attualmente in vigore un'allerta gialla per temperature elevate fino al 30 giugno. Stiamo parlando del Trentino. Temperature registrate nelle ultime ore confermano l'intensità dell'anticiclone. Ieri a Trento si sono toccati 34 gradi, a Trento a Roncafort i 35 a Trento e il picco a 37,1 a Rovereto, e poi tante altre città insomma che stanno veramente bruciando nel vero senso della parola per quanto riguarda il caldo naturalmente.

0: Giova, buon vento insieme ad Alfa, pochi minuti dalle 15 in questo 25 di giugno. Radio BCS, ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi. Siamo arrivati ad Unforgettable con Gioelleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina. Una bella canzone che arriva dall'India, perché lui è un produttore, un cantante indiano, ed è Punjabi MC con Mundian Tu Becchi.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: accessorio che ti svolta il look sia per lui che per lei. Orologio vintage con cassa piccola e squadrata. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Gioielleria Ballarin, naturalmente, la trovate in Viale Padova, sottomarina. Radio BCS, ora esatta, sono le 15.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
1: Filetto di orata.
3: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: L'Associazione Musica Chioggia presenta
14: Scuola di Musica.
13: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
13: Associazione Musica Chioggia.
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
15: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
16: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

un'estate veramente di fuoco per Chioggia, con tanti appuntamenti, spettacoli che arriveranno prossimamente. Ci sarà l'appuntamento nel centro storico

E c'è da dire che comunque l'Isola dell'Unione si conferma il fulcro degli eventi più popolari musicali. Il 14 agosto naturalmente alle 11:30 ci saranno i fuochi, poi dal 13 al 23 agosto andrà in scena il Sea Music Festival, assolutamente meraviglioso, giunto alla terza edizione con un programma che alterna serate a pagamento e appuntamenti gratuiti. Tra i nomi di punta figurano i live della rapper Arti Five, il 16 il concerto dei Planet Funk, il 21 agosto e la chiusura del 23 agosto affidata a Baby K, protagonista di un live gratuito che si preannuncia tra i più attesi dell'estate con il suo nuovo brano.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Questa si chiama Hate Parade, una bella novità in fatto di musica, ma attenzione, adesso vi parlo di novità in fatto di bike, perché da Planet Bike trovate un grande showroom a vostra completa disposizione, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con il motore più potente, l'autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata, naturalmente il prezzo super accessibile, paghi con comodo, a rate senza busta paga e naturalmente si ricorda che da Planet Bike si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike a Viale Mediterraneo a Sottomarina, entri da Planet Bike ed esci con la tua nuova bici.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
12: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel. Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina.
14: Rooftop. Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
15: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Un altro grave incidente oggi è successo alle 13 all'ora di pranzo lungo la statale Romea nel territorio di Campagna Luppia. Una persona è mancata nell'impatto. L'incidente di oggi, appunto giovedì 25 giugno, risultano coinvolti un'automobile, un mezzo pesante che trasportava lastre d'acciaio. Nel corso di una frenata le lastre, scorrendo in avanti, avrebbero divelto la cabina di guida, mamma mia, schiacciandola parzialmente. Sul punto dello scontro naturalmente sono arrivati i vigili del fuoco e le squadre provenienti da Mestre, Mirepiove di Sacco, oltre alle ambulanze. Per il camionista però non c'è stato nulla da fare, la strada risulta bloccata per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Questo è successo a Luna, adesso non so come sia la situazione, con pesanti conseguenze naturalmente sul traffico veicolare tra Venezia e Chioggia. Il guidatore dell'automobile è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure sanitarie. Andiamo avanti, passaggio Simply the Best degli anni 80, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, subito dopo Rod Stewart con Young Turks.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi
9: e le golose coppe gelato.
8: Osh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Telefono 041 55 40 660.
8: Osh Caffè.
9: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
10: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
11: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Clodia.

0: aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

Il 3 maggio 1990, cantautrice, attrice italiana, ha esordito nel 2016 alla 15ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, in cui si è classificata seconda ed ha ottenuto il premio della critica. Nel 2017 è salita alla ribalta partecipando al 67esimo Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia. Allora c'è Vanessa che ci richiede Tutta colpa mia, appunto, poi Guaranà del 2020 e poi chiudiamo con la terza ed ultima, che si chiama Dimenticarsi alle 7 del 2025. Elodie oggi con noi, tre canzoni da sentire richieste da Vanessa. Questa è la prima, Tutta colpa mia.

0: Sasha, Roy Orbison con Pretty Woman.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 8. Marina, queste sono le coordinate per raggiungerli: Falegnameria Padoan, con porte e finestre di design in vetro alluminio di altissima qualità. E poi, come sempre, ricordiamo i portoncini blindati con la detrazione del 50%. Approfittatene. Buon sole, buon mare, buon lavoro a chi lavora. Da Monica Laurenti è tutto. Ci sentiamo domani alle 14. Ciao! 16:02 in questo istante.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 490632. 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Pizzeria Da Leo,
16: la pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
15: La migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
18: Una città, Chioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

tutti, buon pomeriggio, buon giovedì. Oggi è il 25 giugno, anche oggi giornata bollente, ma noi siamo qui al fresco e anche la musica secondo me rinfresca le idee, per cui rimanete con noi. Cinzia Riccieri fino alle 19, sola oggi e domani, non c'è il mio socio Paolino, ma rimangono invariati tutti i nostri appuntamenti. Adesso arriva Shakira che ci dà forza con questa canzone che si chiama Dai, dai, dai, dai, dai.

0: le canzoni di qualche anno fa, questa un paio d'anni fa, 2014, estate 80, bella, frizzante, allegra, noi chiaramente siamo tutti accaldati, ma c'è un momento in cui, non sto scherzando, e giuro, sembra quasi un modo di dire, mi sono venuti i brividi, ma proprio di freddo, quando ho visto il TG delle 13.30 oggi, mi sono gustato quella delle 13.30 e ho visto le immagini relative alla scossa di terremoto in Venezuela, mamma mia, veramente brividi. Pensate, almeno 164 morti, 10.000 dispersi, insomma anche voi immagino avrete visto le immagini, davvero terribili, terribili, terribile vedere le persone che hanno perso tutto da un momento all'altro. Magari poi ne parleremo, adesso invece ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco ancora insieme con Irama.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
7: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
6: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Cabana, così si chiama la nuova canzone di Rama, che fa anche rima. L'abbiamo sentita prima dell'appuntamento con Simply the Best. Sapete che ogni ora noi ci dedichiamo alla mezza, esattamente, ci dedichiamo ai grandi successi degli anni 80, 90 e 2000, in questo caso agli anni 90 protagonisti, con due canzoni belle allegre che ci ricordano l'estate anche in questo caso, e grazie anche a Roberto Gomme. Attenzione, perché con l'arrivo della nuova stagione ci sono nuove promozioni sui controlli completi, sulla manutenzione, offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Direi che serve assolutamente, quindi andate a controllare la vostra vetturina, non aspettate l'ultimo momento. Roberto Gomme vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasion in via Venturini a Sottomarina. Le due canzoni degli anni 90 sono del 93 Robin S con Show Me Love, del 99 Miranda con Vamos alla Playa, e vamos!
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
1: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
1: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
1: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
1: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
8: Ah no? E dove siamo?
10: In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
8: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
12: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
11: L'adoro.
13: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali con

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

parliamo di viaggi. Estate. Viaggiamo, certo, il viaggio che vi volevo tra virgolette proporre io non è forse il massimo, perché in città sicuramente si soffre molto molto di più, poi noi siamo al mare, figurati se uno va in città. Però una fatalità, una notizia che arriva da Roma, e proprio ieri mi è arrivata una mail di Italo, c'era un'offerta, c'era scritto Roma ti aspetta. Allora ho detto a mio figlio: Roma ci aspetta!

però io ci andrei anche adesso a Roma a farmi un bel giro. In ogni caso, qui parliamo in realtà di voli aerei. C'è un disastro perché sono attesi, pensate, in città 38 milioni di visitatori tra giugno e agosto, e Fiumicino è al collasso. Ci sono addirittura attese che superano le 6 ore per i nuovi controlli. Anche Ciampino naturalmente al collasso. Come funziona? Praticamente ci sono questi nuovi controlli che sono in realtà operativi negli scali europei dallo scorso aprile, però adesso l'affluenza è così tanta e pare anche che il personale sia pochino che veramente non si riescono a smaltire le code, quindi questo processo si sta rivelando veramente incompatibile con i volumi di punta che devono affrontare poi anche nei prossimi mesi, perché

stanno aspettando il via. Aspetta, perché stavo leggendo come funziona, è molto interessante. Praticamente il visitatore deve registrarsi presso questi appositi totem elettronici. Il sistema poi acquisisce i dati del passaporto e i dati biometrici, c'è la scansione, pensate, delle 4 impronte digitali, la foto del volto, e quindi chiaramente le code sono esagerate. Questi dati però vengono incamerati dal sistema europeo per 3 anni, in modo tale che poi non serva ogni volta rifare l'intero procedimento. Solo che alcuni dicono che non funziona neanche questo, che si sono ritrovati a dover fare di nuovo tutta la procedura. Però è molto interessante, perché in questo modo il sistema calcola elettronicamente i giorni di permanenza esatti, quindi se un viaggiatore supera i 90 giorni consentiti, il sistema segnala istantaneamente questa cosa alle autorità. Davvero bello bello, funzionasse tutto, davvero bello bello.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 10, come direbbe Alessandro Borghese. Questa canzone è da 10 sicuramente, del 1985, l'abbiamo sentita che decine di volte, centinaia, migliaia di volte, ma è sempre meravigliosa. Western Girls, Pet Shop Boys all'interno di Unforgettable, grazie a Gioielli Ballarin che vi aspetta per regalarvi un paio di occhiali. Sì sì, ne stiamo parlando da qualche giorno. Sapete che se acquistate un nuovo orologio di Daniel Wellington vi regalano subito un paio di occhiali della stessa linea, quindi andate a vedere. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova, Sottomarina. Puntualissimi, sono le 17.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Estate bollente da Planet Bike.
9: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
9: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande, grande intorno.
15: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
16: Mia nonna.
15: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
16: Mia nonna.
15: No! Ottima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
16: Facile! Ferramenta Sassariolo.
15: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
16: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
17: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
18: Acquista!
17: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
18: Guida!
17: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
18: risparmia!
17: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
19: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
17: Con Take and Drive vinci sempre tu!
19: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
20: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

De voi sapete, sicuramente molti di voi sapranno che alle 13 all'altezza di Campagna Lupia c'è stato un incidente davvero molto molto grave. È morto un camionista, pare che abbia frenato improvvisamente e il carico lo abbia schiacciato, quindi una cosa davvero terribile. Ferita molto grave anche un automobilista. E adesso la situazione è che sono le 17:10, vi dicevo, è successo

l'autobus linea 80 di Venezia è fermo in zona Lughetto dalle 13:20 e non hanno neanche più acqua da bere, quindi stanno soffrendo molto il caldo. Si spera che arrivi la protezione civile a dare una mano, a dare soprattutto un po' d'acqua. Pensate che situazione, sono tanti quelli che stanno aspettando i cari a casa.

0: stazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: l'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Out Now, come al solito in collaborazione con Planet Bike. Sappiate che se vi serve una bici, da Planet Bike trovate oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, quindi avrete sicuramente tanta scelta, e poi il prezzo sempre super accessibile, quindi andate a vedere in Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: carte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
10: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
10: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
9: E le golose coppe gelato.
10: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Telefono 041 55 40 660.
10: Hush Caffè.
9: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Malika Yan con una possibilità su BCS 17:30. Cinzia Riccieri con voi ancora per un'ora e mezza fino al 19. Oggi sono sola, mi stavo leggendo un articolo che mi interessava perché la notizia è di ieri, sapete che insomma ne hanno parlato tutti. È stata venduta Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna, e ero molto curiosa perché anche ieri avevo già letto un po' di articoli, tutti ne hanno parlato, però non riuscivo a trovare l'elenco completo, o quasi, di quello che c'è all'interno. No, ero curiosa perché 126 stanze, dico 126 stanze, ma che se ne fa uno di 126 stanze? Ci sono non soltanto le stanze, ma tantissime cose. Allora, è stata venduta alla famiglia reale del Qatar per 350 milioni di euro, svenduta in realtà, sì, infatti loro hanno detto abbiamo fatto proprio un affare perché valeva molto molto di più. Va bene, già qui vengono i brividi. Io continuavo ieri a pensare 350 milioni di euro, lo dicevo piano perché dovevo capire bene di che cifra stessimo parlando. Allora, vediamo un po', l'edificio misura circa 2261 metri quadrati interni distribuiti su più livelli. Ci sono la residenza solo, 14 camere da letto e 14 bagni. E poi, aspetta, perché avevo visto c'era una lista. Ecco. Allora, c'è nella proprietà, attenzione, ma si intende in una parte, c'è la piscina interna, cioè dentro casa, un'area fitness e relax, un eliporto privato e un bunker nucleare, tutto in

incredibile. Poi ci sono tre laghi, 7 piscine all'aperto, perché quella di cui parlavo prima è all'interno, 7 piscine all'aperto, una laguna artificiale interna. Poi ci sono percorsi, aree, spazi pensati per il relax, tantissime, laghi artificiali, paesaggi artificiali, laghetti, grotte. No, ma veramente, è finita? No, aspetta. Ah, c'è un campo da calcio regolamentare, campi da tennis e bocce, quanti? Boh, non si sa, così, campi, vari campi. Un solo campo da golf, mamma mia, poracci. E un eliporto, un anfiteatro in stile greco, un vulcano artificiale. Avete capito? All'interno di Villa Certosa di Berlusconi c'è anche un vulcano artificiale, una serra multifunzionale, un altare religioso, cinema, vabbè, e vari ambienti di intrattenimento. Si capisce che non ho parole, però sapevo che era una gran bella villa, voglio dire, con tante cose, ma questo veramente è troppo, direi. Parliamo d'altro, meglio, me devo ripiare. C'è l'appuntamento con Simply the Best, quello dedicato agli anni 2000. Sentiremo del 2000 Planet Funk e del 2014 Enrique Iglesias.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Riala.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Riale.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Clodia.

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

parlarne perché è anche uscita la classifica delle città più calde qui in Italia, se ne è aggiunta una, Genova, se non erro, non era nella classifica, invece anche quella di domani comprenderà anche Genova, bollente anche Genova. E poi a livello europeo c'è la Francia che veramente se la sta vedendo brutta con anche tanti morti, quindi non si scherza assolutamente, e tanti altri problemi. Aspetta, perché avevo trovato un articolo che parlava della Francia. Ah sì, che praticamente quella passata è stata la notte più calda di sempre, proprio passerà la storia, diciamo. E sempre in Francia, pensate, hanno chiesto a medici e infermieri di rientrare dalle ferie, quelli che naturalmente le stanno facendo, per essere in ospedale, nel pronto soccorsi, visto che la richiesta è tanta e quindi la situazione è critica, e hanno chiesto appunto ai medici e anche agli infermieri di ritornare dalle ferie. Quindi i nostri maledetti cugini francesi, questa volta diciamo benedetti, poracci, stanno peggio di noi a quanto pare.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ricordo del 2003 in Unforgettable, Beyoncé e Jay-Z con Crazy in Love, riascoltata grazie a falegnameria padoana e stile design. Ricordate di mettere in sicurezza la vostra casa grazie ai nuovi portoncini blindati che potete vedere all'interno dello showroom di falegnameria padoan, quindi da stile design, e potete avere anche la detrazione del 50%, quindi andate a vedere, fatevi fare un preventivo. Falegnameria padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina. 3, 2, 1, sono le 18. Ma che puntuali?
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
11: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
12: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
11: inferriate, ringhiere,
12: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
11: portoni scorrevoli industriali,
12: strutture per parcheggi coperti modulari,
11: strutture e macchinari inox per littica,
12: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
11: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
12: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
11: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
13: Ast- Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
14: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale, a pranzo o a cena.
16: Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Rocco Hunt con La più bella del mondo, e adesso la nostra canzoncina dedicata agli auguri. Abbiamo la nostra festeggiata Evelyn. Ciao Evelyn.
1: Ciao, ciao.
0: Non sei da sola Evelyn, sentivo una vocina.
1: Avevo il bimbo di sottofondo che adesso ho mandato via.
0: No, ma che povero, non devi mandarlo via, povero. Quanti anni ha?
1: 6 anni.
0: 6 anni, è piccino. Come si chiama?
1: Leonardo.
0: Leonardo, hai solo un figlio?
1: Solo uno. Sì, che bene. Fa per due,
0: sì.
1: Sì, lo basta, so. Avanza.
0: Immagino. Allora, Evelyn, sei dove? In spiaggia?
1: Sono al mare, oggi giornata libera, quindi si festeggia tutto il giorno. La mattina. Sì.
0: Hai fatto bene, ti sei presa una giornata tutta per te?
1: Una giornata tutta per me, sì.
0: Tu di cosa ti occupi di solito?
1: Io lavoro su un'agenzia immobiliare, vendo case.
0: Ah, ok. Com'è la situazione?
1: Qua. Immobiliare?
0: Fortunatamente
1: sotto questo punto di vista Chioggia risponde molto bene.
0: Caspita, direi di sì, cioè case in costruzione ce ne sono tantissime, ci si domanda sempre.
1: E non rimangono neanche chiuse.
0: Ma veramente sì. Vengono vendute, siamo così tanti? Dicono che i giovani se ne vanno, no?
1: No, ma anche se i giovani se ne vanno, arrivano persone da fuori che riempiono.
0: Vero, ultimamente c'è questa tendenza delle persone che si comprano la casa qui da noi.
1: Tantissimo, quindi se volete venirci a trovare, avete bisogno, Venex Immobiliare vi aspetta.
0: Oh, hai capito che si è fatta pure pubblicità, Evelyn, hai fatto bene, Evelyn. Ma di solito da dove arrivano quelli che si comprano una casa qui da noi?
1: Si è schiacciato un tasto da te che non ho capito la domanda.
0: Da dove arrivano quelli che comprano la casa qui da noi?
1: Qua vicino, Verona, Padova, Vicenza.
0: Ah, nei dintorni comunque.
1: Sì, queste sono le zone, però lavoriamo anche con persone proprio dell'estero. Ci è capitato di vendere a russi, poi ci è capitato dalla Polonia.
0: Hai capito.
1: No, anche gente straniera.
0: Ma la tengono tedeschi, come casa della tedeschi, vacanza
1: casa
0: oppure?
1: Casa vacanza. Okay. Casa vacanza e spendono anche quelli delle case vacanze.
0: Ah sì,
1: per
0: dice.
1: Gli stranieri.
0: Se lo possono permettere di avere la casa, quindi spendono.
1: Sì.
0: Bene.
1: Quindi Chioggia sotto questo punto di vista qua è ancora molto fortunata.
0: Ottimo, questa è un'ottima notizia, Evelyn. Ma torniamo al tuo compleanno, che hai fatto per festeggiare?
1: Allora, mi sono dedicata la mattinata con il mio compagno, quindi rilassante, visto che noi abitiamo su una località di mare, abbiamo molta fortuna essere, scendere da casa con le ciabattine,
0: esatto.
1: Abbiamo una fortuna grande, quindi mattinata al mare in SUP, visto che è caldo in questi giorni, quindi si sta bene solo in ammollo.
0: Sì, infatti.
1: E quindi mattinata da Morosetti e poi pranzo tutti e tre in famiglia su un chiosco in riva al mare.
0: Sì.
1: E oggi siamo ritornati poi nella spiaggia dove abbiamo la nostra capanna, che è la seconda casa per noi chioggiotti.
0: È vero. E quindi sei spesso lì, Evelyn, quando puoi, sei una proprio di quelle che si fionda subito in spiaggia.
1: Sì, certo, assolutamente. Prima di avere bambini era più rilassante, però comunque sempre meglio che stare a casa.
0: Sì, giusto. Evelyn, allora ti lascio i tuoi festeggiamenti al tuo bimbo.
1: Grazie mille.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, buona
0: giornata. Ciao, ancora auguri.

0: Ma quindi quest'anno la Prezzemolina è Serena Brancale. Spesso e volentieri la sentiamo in una canzone con altri personaggi, ad esempio in questo ultimo periodo Partenope con The Colors e Merck & Cremon, però sinceramente a me piace molto di più questa bella allegra, coinvolgente, Al mio paese insieme a Delia e Levante. Noi adesso ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco ancora insieme.
1: What is Baccaro?
2: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
1: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
2: È il

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendi

0: Amo unico il tuo mondo.
1: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: di rock, bambole di pezza, quanto mi piacciono queste ragazze, sono veramente fortissime, le abbiamo riascoltate prima dell'appuntamento con Simply the Best, tra poco due successi degli anni 80, grazie a Carrozzeria Biasion che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato, no? Voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion perché poi ci sono tanti servizi, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale. In quest'ultimo periodo Biasion sta cercando anche una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico, quindi se avete queste caratteristiche andate direttamente da Carrozzeria Biasion che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina. Vediamo quelle che sono le due canzoni che andremo ad ascoltare nei prossimi minuti, tutte e due del 1983, Billy Idol e Duran Duran.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Osh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
2: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
7: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
6: Gabbiano 2, I love you.
8: Anna Maicore.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Tic, tic.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS

che fate voi? Beh, io una pazzia. Aspetta, quanti gradi ci sono adesso? Fammi vedere. 33 gradi. Io appena vi saluto vado in spiaggia a fare attività fisica, la camminata metabolica con le cuffie e la musica, una cosa organizzata da un gruppo di trainer, per cui vediamo se domani mi sentite tutto ok, se non mi sentite vuol dire che sono morta de cardo, ma non penso, no, sono carica, non vedo l'ora invece di farlo, perché comunque mi piacciono queste attività, ma poi soprattutto vicino al mare, troppo troppo bello. Dai domani vi racconto, quindi adesso mi devo anche ambientare, spengo l'aria condizionata, è meglio.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

lo stesso, ci mancherebbe altro. Per noi decisamente più comodo, una volta era un lavoraccio da un certo punto di vista, nel senso che anche adesso, per carità, abbiamo un po' di cose da fare, da sistemare anche con il computer, le notizie, eccetera eccetera, però una volta veramente fisicamente non avevi un attimo di sosta, cioè se dovevi andare alla toilette dovevi mettere un disco molto molto lungo, perché poi poteva finire e tu dovevi essere lì e poi dovevi preparare la pubblicità, i jingle, cioè c'è tutto bisognava preparare. Adesso invece è molto più semplice. Va bene, dopo questo momento dietro le quinte radiofonico ritorniamo a noi. Era l'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Gioielli Ballarin. Sapete che da Gioielli Ballarin sono arrivati i nuovi orologi di Daniel Well, quelli vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, ma soprattutto se lo acquistate avrete subito in regalo un paio di occhiali della stessa linea, quindi non perdetevi questa bellissima occasione. Andate da Stefano, Anna e Karin che vi aspettano come al solito in Viale Padova Sottomarina. Ed è tutto per quanto mi riguarda, vi saluto, l'appuntamento come al solito con Cinzia Riccieri è per domani a partire dalle 16. Vi volevo invece dire che a partire dalle 19 ritorna l'appuntamento con Franco Nardo e la zia Patti. Vi ricordate l'anno scorso abbiamo fatto tutta l'estate insieme? Bene, domani finalmente ritornano, quindi avrete la possibilità di sentirli dalle 19 alle 20. Io sarò dall'altra parte del vetro a fare regia, però ogni tanto farò qualche incursione e soprattutto potrete anche vederli sulla nostra pagina BCS Paolo e Cinzia. È proprio tutto, ciao a tutti, un bacio, buonissima serata.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Pizzeria da Leo.
8: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
7: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
8: Prenota 041 55 40 550.
7: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
8: Pizzeria da Leo,
7: la migliore.
8: Ma che te lo dico a fa?
7: Ma che te lo dico a fa?
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
9: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
11: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
16: rivisitate in chiave moderna.
17: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
16: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
18: Il primo disco.
19: At first I was afraid.
18: Il primo stereo. La prima dedica.

0: Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Dai, assaggia questa.
6: L'adoro.
5: E questa?
6: Divina.
5: Ma quanto sei golosa.
6: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
5: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin.
6: La due.

0: Enica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
4: Radio BCS.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Fatta! Tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
1: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Rial.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Rial.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intuito.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
5: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì sì, come no.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: 41 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna Maicore.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
14: Nessuno di giù. Pizzeria da Leo,
15: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa.
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
14: la migliore,
15: ma che te lo dico a fa.
14: Ma che te lo dico a fa.
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Tic, tic.
19: Scarica l'app di Radio BCS.
20: Potrai ascoltare Radio BCS
19: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
18: Tic, tic.
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
10: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
0: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
3: Rewind.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: Di Nadia è felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service,

0: casa in meglio.
1: Sorry, what is Baccaro?
2: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
1: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
2: È il Cicchetto.

0: ricicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
9: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Tic, tic.
12: Radio BCS.
16: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: È Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina è Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
2: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
2: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
2: Associazione Musica Chioggia.
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo

te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: world classic anime.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.